juguem a viure.

possesso delle vostre illusioni.

c'è una lingua strana che non è italiana, e per dire tipo addio si dice voyadisbu. E quindi dopo aver preso quell'aereo io ti ho detto voyadisbu. Voyadisbu.

mom to the ream, mom to the ream, mom, mom to the ream, mom.

Cheiro falha. Yes, I am.

No.

I'm a gambler.

Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca. Mai.

quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra WC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato. E mi dicevo che c'è

avrò due soldi. L'Irlanda è tutta qua fuori, che pascola nel blu, scende dalle sue valli tra l'oceano

Jean-Martin, I enjoy.

Thank you.

0: Era la nostra onda diurna, il ceto diurno di via Procaccini 14, a Savone, affollatissimo
1: Oggi è
0: oggi.
1: affollatissimo, ripartiamo come quando le scuole, ripartiamo a settembre. Nico dalla faccia qua in me sta cercando un arsen che ci infastidisce. C'è un siglo di un computer di qualcosa,
0: Siamo troppo avanti.
1: ma lo sistemeremo. E come le scuole cominciamo e cominciamo a settembre, puntata numero 84.
0: Sì, puntata numero 84 abbiamo fatto proprio per memoria di quando siamo partiti, lo diciamo oggi che siamo appunto all'incomincio della stagione, è 2018, quindi sono 8 anni.
1: Iniziamo
0: Ottavo
1: l'ottavo.
0: anno, come è stata 84.
1: 884.
0: Ci sta, l'otto è un bel numero perché messo in orizzontale il segno dell'infinito che a me piace sempre.
1: Hai messo come sta un pazzo di neve.
0: Potrebbe, sì. Quindi siamo già pronti
1: Natale.
0: per Natale, esatto. Noi invece siamo qui nel salone appunto del centro di Urbo e siamo in una stanza affollatissima perché oggi abbiamo degli ospiti veramente molto speciali per noi perché sono tra l'altro amici sempre, quindi non li avevamo mai intervistati, però sono veramente amici di lunghissima data, in tante
1: Eh sì,
0: iniziative
1: perché alcuni di
0: battesi.
1: noi, soprattutto diciamo i più vecchi, qui con Marco abbiamo Salve. fatto anche pezzi di 18 ore di artisti permanenti sul palco. Ricordo con
2: Noi tu suonavi la chitarra
0: Beh,
1: con un
0: magari intanto li
1: poeta.
0: presentiamo però perché
1: Andiamo,
0: c'è.
1: vedi che ti ho aperto un
2: Chi era il
1: file.
2: poeta? Giacomo!
1: Giacomo
2: Ah,
1: Amoroso.
2: certo,
1: E
2: Giacomo,
1: quindi
2: Giacomo.
1: sono con noi capitanati da Marco Fontana, Il Sole, Centro Diurno come noi.
0: E sono arrivati veramente in tantissimi oggi, una crew vera e propria. E quindi ringraziamo innanzitutto per aver accettato di essere qui così in tanti.
2: Grazie a voi.
1: Grazie. Allora, dove cominciamo? Chi è che è memoria storica? Marco, perché tu fai il DJ?
2: Ma io faccio il DJ per modo di dire, quanto lo fanno soprattutto di più queste due figure che ho qua accanto, uno più il passato e il presente, uno il presente e il futuro addirittura, no? Nel caso di Carmine. Ma brevemente potremmo fare un po' la
1: Da dove
2: storia.
1: nasce l'idea, come sei inciampato su un vinile, su uno scratch, perché farci un progetto riabilitativo?
2: Allora, io ci sono inciampato quasi per indiretta persona, perché anch'io amo la musica, ma mi piace di più la musica, mi trovo più la musica suonata, elettrica. Mentre praticamente dall'associazione era arrivato questo stimolo. Voi sapete che, cioè, la Città del Sole, Centro Diurno, fa capo a Fondazione Aiutiamoli. Sempre capo a Fondazione Aiutiamoli fa anche associazione Aiutiamoli, no? Con la presidenza di Cristina Ardigò, che ben conoscete. E praticamente era arrivato lo stimolo all'associazione di proporre questo corso di DJ in ambito di associazione principalmente, ma coinvolgendo chi della Città del Sole? Il gruppo giovani principalmente, si era pensato, no?
1: Ci sta
0: E
1: anche,
0: questo ormai
2: beh,
0: tanti anni
2: certo.
0: fa,
2: Infatti,
0: perché io
2: vedete, no? Che
1: ricordo.
2: i
1: Infatti,
2: giovani
1: al gruppo
2: recepiscono
1: giovani
2: molto.
1: allora.
2: Gruppo giovani di ieri, mi piace dire.
1: Giovani
2: I
1: dentro.
2: giovani di allora anche mi piace, esatto.
0: E veramente tanti anni fa, perché ricordo la costituzione di questo gruppo, adesso non saprei dire proprio precisamente la data, ma parliamo di ben prima del Covid.
2: Sì. G, tu ricordi il primo corso di associazione fatto con associazione e gruppo giovani, quindi tra associazione Aiutiamoli e Centro Diurno alla Città del Sole, ricordi di che anno potesse essere?
3: Sì, ciao, sono Jed. Potrebbe essere magari 2020, 2019, anche prima.
2: Io, se devo fare i calcoli e collegare quelle giornate, ci si trovava al CAM di Porta Romana e era il 2017, secondo me. Quindi fanno praticamente, tra un po' faranno 10 anni di corso DJ. Però, diciamo, avevamo un altro DJ. Se vuoi raccontare due robe al volo, G?
3: Sì, io ho cominciato tra i primi che c'era il ragazzo Francesco, che lui Eravamo con lui a fare DJ, adesso facciamo con Federica, che è venuta dopo Federica. Sì, ci siamo fatti un bel gruppetto, ci riuniamo il mercoledì, suoniamo un po', ci esercitiamo, magari ci invitano da qualche parte anche a suonare. È molto bella l'idea e molto, mi piace molto fare DJ col gruppo, col centro.
2: Sì, poi tu l'hai fatto per tanti anni, hai animato tante situazioni, hai fatto dei bellissimi set anche con gli altri tuoi soci e socie, forse più soci, molto al maschile questo gruppo, sarebbe bello anche un po' avere più rappresentanza femminile, e, anche se lo abbiamo assolutamente nella conduzione, perché appunto alla conduzione abbiamo adesso Federica Zamboni, che è anche Miss in Red, una DJ che capita anche di ascoltare spesso in giro a serate. Abbiamo anche nuove operatrici, abbiamo Angelica che è qua in sala con noi, anche qua di fianco a Federica, c'è Marta, non c'è oggi ma ci segue da casa sicuramente. E sì, come diceva Jed, parte con questo ragazzo che si chiama Francesco e lo faceva per conto suo, suonava in giro alle feste degli amici suoi, lui era studente universitario e gli piaceva molto questa cosa. Quindi attraverso Giorgio Bolongaro, da lui è arrivato lo stimolo inizialmente. Giorgio Bolongaro è un medico attivo nella zona di Saronno. E quindi sì, c'erano stati i primi incontri lì al CAM, poi sospesi con il Covid, anche lì, e mi ricordo che vi ascoltavamo, eravate un centro diurno fruibile da casa, un centro diurno
4: Eh sì, quando è
2: takeaway.
4: nata appunto la community, sapendo che noi potevamo almeno trasmettere, tutti ci ascoltavano, mi ricordo come gruppo di ascolto anche voi.
2: Noi vi scrivevamo, sì, dei
0: Noi.
2: messaggi dal centro
0: Assolutamente sì, ci
2: diurno.
0: ricordiamo benissimo.
2: Sì, diciamo che quello confortava, dava un po' di conforto, creare un po' di rete, sentire un po' di umanità
4: Secondo
2: oltre.
4: me ci mandavate anche dei file, di
0: Sì,
4: DJ set che mandavamo, secondo me.
2: Dei
0: Assolutamente
2: pezzi,
0: sì.
2: sì.
0: Pezzi Abbiamo
4: arrivati.
0: mandato in onda spesso i nostri stacchi musicali, i vostri DJ set.
2: Bello, bello. E vabbè, quindi poi abbiamo ripreso in presenza il corso di DJ, a quel punto lì l'abbiamo cominciato a chiamare corso di DJ con Federica e lì si è venuta a creare quella che adesso chiamiamo la. Beh, non
4: Come
2: veniva,
4: la chiamiamo? Una
2: perché cioè, è
4: domanda
2: una sequenza un
4: sorpresa.
2: po' lunga. Sun City DJ Crew, Sun City come Città del Sole
4: DJ Crew
2: ed è una crew
4: come
2: di DJ.
4: crew che fa DJ.
2: Esatto. E sì, anche adesso, per esempio, mi piaceva ricordare proprio gli ultimissimi eventi a
4: Ultimi eventi
2: cui si è
4: importanti che avete
2: partecipato.
4: fatto?
2: Beh, c'è stato un bellissimo set in occasione del Mix Festival sul sagrato del piccolo Strehler, del teatro. E molti di questi dei presenti hanno partecipato. È stata una bellissima occasione. Prima ancora ci sono stati dei set con un audience molto particolare, cioè del campus estivo dell'Associazione Inquercia che sta nel parchetto sopra alla Città del Sole, lì vicino a Crocetta. E quindi hanno fatto questi DJ set per i bambini del campus. Si sono gasatissimi. Non c'ero, devo dire, però saltavano alto così. Poi hanno abbracciato i DJ. Insomma, c'è stata una bella.
0: E siete in tanti adesso
2: I DJ, ma
0: nella
2: c'è
0: vostra crew.
2: turnover, diciamo. Per
0: Certo.
2: esempio, sì, l'altro più storico assieme a Jed, oggi non è presente, anche se era punta di diamante, lui si allena molto anche a casa, si era comprato proprio la strumentazione. E rivolgiamo anche a lui un saluto, anche se non
0: Assolutamente.
2: c'è con noi, c'è lo stesso.
0: Ovvio.
2: Ed è molto bravo, si è allenato parecchio, suona house. Poi potremmo entrare un po' nel vivo di quelli che sono i generi, i gusti
4: Sì, prima
2: personali.
4: volevo chiedere a Jaid, ti faccio una domanda un po' particolare. Prova a ritornare indietro a quando il gruppo è nato. Tu pensavi che oggi sareste stati ancora qui come gruppo? O secondo te, quando hai iniziato, dicevi, vabbè, facciamo sta roba, chissà se dura.
3: Sì, mi ricordo quando è cominciato più o meno parecchi anni fa, e da lì è sempre andato avanti perché ci siamo visti, abbiamo provato, abbiamo suonato un po' anche in giro. Sì, non è mai finito il DJ da
4: Non è
3: quando.
4: mai finito, cioè quando l'avete iniziato pensavi che sarebbe
3: Sì,
4: una
3: da
4: cosa
3: quando
4: che
3: ha
4: sarebbe
3: iniziato
4: rimasta.
3: è sempre andato avanti, anche sempre più persone. 8 anni sono
4: 8 anni
3: lunghi,
4: sono non tanti.
3: però sembra che è proprio ieri che abbiamo cominciato. Perciò Sì, 9 anni, sì, sì.
4: Secondo me siete più vecchi della radio, sì.
5: No, veramente,
4: tu sei più vecchio in assoluto di me.
5: Se era 2017, siete...
3: Sì, sono venute anche persone estranee al centro a fare con noi DJ anche, sì, sì. No, no, penso che piaccia un po' a tutti fare il DJ, perché si sta in compagnia, si mettono le musiche, si fa, ci si esercita. È molto bella l'idea del fare DJ, molto carina, sì.
5: E senti, a te che cosa fa star bene di questa attività?
3: Niente, a me anche piace la musica, perciò giocare un po' con la musica è molto, molto bello, anche rilassante. Eh sì.
5: Quindi è rilassante, quindi voi vi mettete lì e questo
3: e proviamo,
5: in qualche modo
3: proviamo, suoniamo.
5: Fa star bene, sì, sì, una sì. Cosa che piace, certo.
4: Anche per te vuol dire...
6: Buon umore.
4: Di buon umore,
3: di buon umore,
4: prendi pure
3: sì.
4: Il microfono.
6: Buon umore, ciao a tutti, sono Carmine e grazie. E sono piccoli, diciamo, anche a me è sempre piaciuta la musica, in particolare la musica house, e imparando a mixarla mi fa star meglio, mi mette di buon umore, vivo. È un po' un hobby, una cosa che mi fa bene, fa parte di me adesso. È un anno che suono e ho iniziato a fare qualcosa anch'io nelle uscite set di questo genere. E da piccolino, scusate, da piccolino ho sempre pensato di fare il DJ, ma non c'è mai stata occasione. E conoscendo il centro sto crescendo piano piano. Scusate, sono un po' emozionato.
5: Beh, ma certo, la radio emoziona. E poi chissà com'è bello far star bene anche gli altri, perché immagino che le persone che vi ascoltano si divertano e stiano bene, quindi deve essere molto, molto bello anche questo aspetto, quindi partire da sé ma poi vedere gli altri che si divertono, essere molto carino.
4: Marco, si diceva di qualcuno che anche dall'esterno è venuto a fare cose con voi.
2: È importantissima questa cosa che ha detto Jihad prima. Abbiamo avuto diversi esterni, cioè persone che non frequentano formalmente il centro diurno, quindi non hanno l'autorizzazione ATS. Non c'è stato il passaggio con l'equipe del CPS, un invio formale, regolare, ma si sono potute unire, abbiamo avuto Jonathan, che comunque con cui siamo ancora in contatto, senz'altro, e che fa parte poi di un altro circuito, ma poi per esempio grazie alla Cassari di Risonanza della nostra DJ, alcuni vedono che lei posta il corso per DJ, che è aperto a tutti. È aperto a persone che sono in carica, sono seguite da servizi, dal CPS, vengono al centro diurno, ma è aperto a tutta la cittadinanza. E quindi abbiamo avuto veramente un ventaglio di persone molto interessanti. Tra le ultime ricordo Cuia, questo ragazzo del Sud America che mixava generi particolari. Abbiamo avuto Camila, che abbiamo incontrato tra l'altro a Mix Festival poi, che è una compositrice serissima, hanno suonato le sue robe alla Filarmonica di Berlino. Abbiamo, c'è una musicista veramente di statura. E anche altri, poi adesso c'era quell'altro ragazzo Alejandro che aveva tutti dei sottogeneri di latini, quindi che noi non conosciamo, però cioè, c'è tutta veramente una sottocultura.
7: Mansur,
2: esatto, un ragazzo libico. E altri. Adesso purtroppo al momento noi per questioni di fascia oraria e di spazi il corso lo stiamo tenendo solo presso il centro diurno, presso la Città del Sole. Questo vuol dire che però per i criteri di accreditamento vuol dire che gli esterni al momento non li possiamo ospitare, quindi ci stiamo privando al momento di questa grandissima occasione di incontro. E sai, si parla tanto di inclusione, qua c'è proprio un incontro in cui la cittadinanza è una, non importa se sei utente del centro di uno del CPS oppure no, chi se ne frega, siamo qua, impariamo.
5: Beh, poi l'arricchimento è proprio quello della contaminazione, quindi di qualcosa che sia aperto a tutti.
2: Esatto.
5: Perché invece prima dove facevate questi corsi?
2: Siete stati ospitati appunto al CAM di Porta Romana, prima,
5: giusto, lo dicevi
2: e dopo
5: prima.
2: Da Inquercia stessa, che poi cerchiamo di ricambiare con questi set per il campus estivo.
4: Allora, sul tema dentro fuori, secondo me ci torniamo dopo, è toccata una cosa molto cara a noi. Noi pensa che sto facendo, lavorando a questo agghiacciante video per il 10 ottobre nostro, dove mi sono apparse le foto di 20 anni di lavoro, e quando a un certo punto c'è il capitolo delle cose che facciamo qua, ho proprio scritto una frase di questo tipo, no? Usare il teatro, la musica e la cultura per rompere l'isolamento e abbattere i muri, che mi sembrava di sentirlo echeggiare esattamente nelle parole che dicevi. Ma invece, dal punto di vista di chi è in cura, che effetto fa trovarsi in un centro diurno, arrivi in un centro diurno, e tra le proposte c'è fare un DJ set? È strano, te lo aspettavi? Cioè, quando ci sei arrivato con una proposta così strana, che effetto fa?
6: Ma si sono aperte un po' di strade in questo periodo, nuove strade, io le intraprendo tutte.
4: Quando, prima di entrare, avresti mai pensato di trovare proprio la cosa che volevi fare da bambino, mi viene da dire.
6: Eh sì, no, già prima mi avevano avvisato due amici, Fabio e Mauro, e mi hanno mandato un po' loro. Mauro è qui con noi.
4: Quindi
5: hanno fatto spoiler sulle attività che ci potevano essere al centro diurno e hanno detto: ma perché non vieni a te che piace questa cosa qua?
6: Esatto.
5: Beh, anche questo mi sembra un bel modo di attirare le persone. Quindi bello. Quindi poi sei arrivato lì e hai trovato effettivamente quello che da tempo desideravi fare.
6: Sognavo, sì.
4: Signor. Come funziona nello specifico? Vi ritrovate e come lavorate sui pezzi? Come dividete il lavoro? Se c'è una divisione di lavoro, partite da un'idea, è una cosa collettiva? Come funziona?
6: Sì, si scelgono le canzoni, ci sono le cartelle sul computer con diciamo i nomi di noi ragazzi che mixiamo, facciamo questo gruppo, e così da molte sono personali le canzoni e da molto mette di buon umore e si viaggia meglio, si è più a proprio agio.
4: Tu dicevi il tuo stile, il tuo taglio è la house, riesci a farlo anche tu come il tuo stile di lavoro, di espressione?
6: Sì, ho scelto quella e poi mi sono adattato alle altre richieste, diciamo, casi di canzoni che magari non sentivo mai.
4: Che non avresti forse neanche sentito.
5: È quindi bello anche poter così accogliere gli altri gusti, le altre
6: sì.
5: Quello che portano gli altri del gruppo e mettere insieme un'esperienza. Anche questa
6: sì.
5: È una cosa particolare, una cosa magari inaspettata,
6: sì,
5: se vogliamo,
6: sì.
5: Certo. E Jed, tu invece che stile ti piace?
3: Allora, io, è un'attività delle tante che si fanno lì al centro, e niente, ognuno ha le sue canzoni e magari ci capita anche di suonare con canzoni di un altro. E sì, molto bello anche provare le altre canzoni, remixare, fare un po' i passaggi. E niente, io ho le mie musiche, gli altri hanno le loro, e niente, più o meno techno, house, quelle musiche lì, anche italiane magari, straniere. Sì, molto, poi stiamo, ogni volta si imparano cose nuove facendo DJ, nuovi passi magari. Sì, molto bello.
4: Marco, quanto è difficile usare una tecnologia di questo tipo? Forse oggi è più facile rispetto a quando sei partito, no? Perché poi in pochi anni la tecnologia è diventata più a disposizione di tutti. Tu, Marco, dicevi però un linguaggio che forse hai dovuto imparare, non era proprio il tuo.
2: Ah, sì, io sì, cioè, quando capito nei pressi della console intervengo come agente di disturbo, principalmente, credo. Cerco di mixare. Ho anche io una mia cartella con tagli diversi, c'ho la roba più hip hop funkettona, una roba un po' più sperimentale matte e boh, qualcos'altro che mi sa adesso, forse più pop, anche la roba un po' più pop,
5: Stai
2: tipo
5: dicendo delle
2: Dua
5: cose che
2: Lipa,
5: io
2: diciamo.
5: ignoro
2: No, io
5: totalmente,
2: robe che
5: magari
2: non
5: anche
2: c'entra niente
5: altri.
6: tra di loro.
4: Ho capito poi Matt che
5: Matt,
4: era
5: cosa vuol
2: Matt.
5: dire?
2: Beh, il Matt Rock è con diverse declinazioni, più verso il noise, il mathcore, insomma, vabbè. Però sono generi dove il contare diventa
5: No,
2: molto,
5: chiarissimo.
2: molto
5: Facci un
2: importante.
5: esempio.
4: È una musica
5: Prova.
4: incentrata con una logica quasi matematica, per quello viene chiamato Matt sul tempo,
2: Sì, poi
4: sulla.
2: chi lo fa bene non ti fa sentire troppo il conteggio, la matematica, ma sei dentro. Ma non so, adesso c'è questo gruppo che è dilagato a livello di social, si chiamano Engin de Poitrine. Non so se
5: Ah,
2: avete
5: ecco,
2: sentito,
5: no.
2: quelli travestiti, eccetera. Quelli sono molto matte, c'è da dire.
4: Cioè,
2: Eppure
4: sono
2: c'hanno
4: mattissimi,
2: proprio un
4: nel senso
2: flow.
4: che
2: Sì.
4: sono un po' più matti di te.
2: Beh, sì, boh, diciamo che c'abbiamo
4: Senti,
2: della
4: volevo invece
2: stoffa. Però i
4: farti una.
2: generi poi che vanno di più, scusami, sono poi anche i loro, un sacco di hip hop, molta roba street, trap. E ho conosciuto molta, molta roba nuova, per esempio, anche grazie a Cischi che è qui in sala, che mixa roba bella, bella tosta, anche Giovanni, vedo, anche Matteo, per esempio, invece di cui abbiamo ascoltato un pezzo prima, proprio tutta roba
4: Okay.
2: sua originale, e anche gli altri. Fabio, forse più sul pop storico, anche Oldies Goldies, lo stesso Carmine, dimentico qualcuno. Beh, c'è Andrea che è veramente con l'Auso se la cava parecchio,
5: Ma come
2: parecchio.
5: si compone un pezzo? No, ma pensando a persone che come me non sanno assolutamente nulla,
4: Ah, devi fare il
5: cosa
4: DJ
5: si
4: for
5: fa?
4: Dummies, cioè cosa si deve fare?
6: Ma
4: Da
6: innanzitutto
4: dove si parte?
6: si parte dalla velocità della canzone, metterla alla pari con quella che si sceglie, che viene, cioè con quella che bisogna far partire dopo.
5: Quindi si
6: Sì,
5: sceglie una canzone, facciamo conto,
6: si sceglie
5: ok?
6: una canzone,
5: Ok.
6: si attiva quella, si fa partire e con la cuffia e il computer si guarda la velocità di quella che ho già messo. E guardo la velocità, poi schiaccio tipo un filtro che la canzone nuova che metto dopo riparte sempre, arriva tipo 3 secondi, 5 secondi. E ritorna, cioè ripete sempre la stessa frase o il loop, e poi si sente con la cuffia se, diciamo, se si assomigliano i battiti, il suono, e
5: Se ci può
6: si
5: star
6: mixa.
5: bene.
2: Fai un po' di beat matching, quello che si chiama, lo metti a tempo i due pezzi, così puoi passare. Lui è molto bravo in questa cosa, tra l'altro.
6: Grazie. Sì, si fa partire il secondo brano e si ascolta nella cuffia quando combacia col primo, di velocità non so spiegarlo bene, tipo i bassi e gli alti della
5: No, ma
6: musica.
5: tu dillo come lo diresti a una come me che non sa niente, quindi puoi dirlo proprio in un
6: Ecco,
5: linguaggio semplice,
6: molto
5: molto molto
6: facile,
5: facile.
6: ti prende molto e io mi concentro molto sul lavoro. Dice Jed che è anche divertente, secondo anche lui.
5: No, sembra molto divertente a sentirti parlare, no?
6: Sì,
5: Viene voglia di provarci,
6: sì, sì.
5: perché
4: Jed,
5: si
4: anche tu
5: sente.
4: lavori più o meno allo stesso modo, con lo stesso metodo e altre strade.
3: Sì, praticamente ognuno si sceglie la sua canzone. Lavori su quella canzone lì o magari ci si confronta, magari uno dà una mano all'altro, l'altro magari si può suonare anche assieme. Sì, non è difficile.

0: E ovviamente più ci si esercita, più ci si diventa bravi e ovviamente
1: Sì,
0: no,
1: mano a
0: si
1: mano si va
0: affinano.
1: sempre
0: Però mi piace
1: più.
0: anche l'idea che, passatemi la cosa, chiunque possa avvicinarsi a questo, anche solo per
1: Sì, ti
0: divertimento,
1: scegli le tue
0: non
1: canzoni
0: per
1: e
0: sentire il ritmo, per
1: stare in
0: divertirsi.
1: compagnia, ascoltare un po' di
0: Esatto,
1: musica.
0: esatto. Poi ovviamente da qui a essere bravi ci passa, no? Ci passa lo studio, la dedizione, immagino tante cose.
1: Sì.
0: Però è bello pensare che un po' chiunque di noi, anche chi non ne sa niente, aiutato e supportato, possa farsi, per dire, il suo mix di canzone e vedere
1: Poi, ad
0: come
1: esempio, un altro
0: viene.
1: ragazzo con noi che fa lo stesso corso dei DJ, lui si è comprato tutta l'attrezzatura, infatti lui è a casa sua e si esercita, suona.
0: Certo,
1: Sì,
0: immagino.
1: molto,
0: Se ti
1: molto bello.
0: prende, poi
1: È vero.
0: diventa
1: Poi
0: qualcosa
1: abbiamo
0: di.
1: girato anche, c'è stato anche l'evento del tram che abbiamo suonato anche lì. Sì, un po' anche al teatro abbiamo suonato, fuori dal nostro centro, al parchetto che c'erano i bambini, abbiamo fatto ascoltare un po' la nostra musica in giro. No, molto, molto bello.
2: Allora, adesso abbiamo una sorpresa. Di solito abbiamo qua un contributo musicale, ma visto che ci abbiamo qualcuno che di musica ne fa, perché no? Giusto? Allora, adesso ti abbiamo avvisato, quindi sei consapevole, Matteo, giusto? Abbiamo un brano di Matteo, che tu invece sei uno che fai musica tu e scrivi tu.
3: Sì, scrivo da un bel po' di tempo ormai, questo è un pezzo che ho fatto un po' di tempo fa, sia la base che il testo, che il pezzo rappato è mio, e boh, spero vi piaccia, insomma.
2: Anche un titolo?
3: Si chiama Sentieri.
2: Sentieri, dammi anche il cognome, dai. Senti, o hai un nome d'arte, come l'annunciamo?
3: Nome d'arte è Will Awake.
2: Quindi Sentieri, Wide Awake.

molto imparato da autodidatta, osservando sto globo, facendo pensieri, non il mondo malato da cui non si scappa, piangendo nel vuoto, tacendo misteri e accendosi ceri.

0: Complimenti, che brano bellissimo, ma che capacità di dire così tante parole tutte insieme. Io rimango sempre molto colpita. Ma ci si esercita in qualche modo con questo? Cioè, io sarei in grave difficoltà perché la lingua mi si attorciglierebbe. Si fanno degli esercizi per provare a repare così?
1: Ma in realtà nel tempo sempre mi sono messo in pratica lavorando sul mio stile, comunque sul cercare di migliorare le mie abilità, quindi sì, in parte.
0: Quindi ci si esercita, mi confermi che si fanno tante prove. Ok.
2: Allora, io col vantaggio del radiomicrofono, quindi vengo un attimo qui da Federica, giusto? Quanto è difficile far sembrare facile una cosa che invece sappiamo che è difficile?
3: No, no, non è. Innanzitutto, grazie per l'invito, complimenti a tutti i ragazzi al progetto. Beh, innanzitutto ci approcciamo, per me è importante che tutti provino e per me è importante anche che i ragazzi si approccino con la musica che piace a loro. Quindi solitamente alla prima lezione proviamo con delle canzoni occasionali, diciamo, e poi chiedo ai ragazzi delle canzoni che gli piacciono, così per la lezione precedente gli preparo una cartella. A livello tecnico comunque non usiamo computer e controller, quindi è abbastanza più facile a livello anche tecnologico, anche a livello di spesa, se poi i ragazzi fossero interessati e volessero continuare. E poi in base alle situazioni dove andiamo a suonare, ci adattiamo. Per esempio, al campus con i bambini,
2: Cosa avete fatto con i bambini?
3: ci siamo fatti dare delle soffiate musicali di brani che sapevamo potessero funzionare. Poi l'abbiamo fatto sia da giugno, luglio e anche a settembre, quindi piano piano abbiamo capito quali erano le hit e volevamo comunque che il nostro DJ set fosse in funzione del loro divertimento, quindi mettere un po' indietro la nostra personalità in funzione comunque del loro divertimento. E poi un altro bel lavoro che abbiamo fatto, secondo me, grazie allo stimolo di Marco, è stato andare a suonare al Mix Festival, dove lì abbiamo fatto un lavoro sulle musiche comunque che fossero care alla comunità LGBTQ+. Abbiamo fatto un lavoro anche sulle nostre canzoni, intendo dei ragazzi, per valutare se dei brani fossero adatti all'interno del loro cartello e comunque anche con uno spirito critico in base alla propria musica, capire no, magari quella non è adatta, e i ragazzi hanno fatto un bellissimo lavoro. Abbiamo preparato un set specifico e poi anche per venire qua oggi è stata la prima volta che abbiamo fatto insieme un mixtape. Quindi ci siamo registrati, ci siamo riascoltati, io li ho aiutati un po' ad editare e abbiamo scelto chi andava a chi, se quel passaggio ci piaceva o no.
2: Allora, anche noi siamo una radio, quindi forse non passano gli occhi di Federica, perché c'è questa gioia, secondo me, che è una parola che mi sembra ricorrente in tutto quello che state raccontando, questa idea di fare un qualche cosa che a voi provoca gioia, indubbiamente, no? Felicità, e che nel momento in cui la potete fare in un luogo, in una comunità, riesce a trasmettere questa energia e questa gioia che avete davanti, che era un po' anche quello che passava adesso che raccontavi dal punto di vista tecnico. Ho detto giusto o ho detto sbagliato? Tu sei uno dei capisaldi di questo progetto, ci siamo incontrati spesso, secondo me anche tue foto.
4: Io al PA faccio teatro, nel senso che i Basanzosi, poi Famiglia, Robot, tutte queste cose. È un po' che seguo loro, sono bravissimi, specialmente lei che è paziente. Cioè,
2: Dicono che sei paziente.
4: è una cosa bella seguire la musica, le facce di loro quando suonano. Sì, è bello, è una cosa importante.
2: Marco, prima hai citato nel tuo racconto tanti incontri, no? Come se la musica ci permettesse ancora di incontrare qualcuno. Tu che sei, quando raccontavi, la tua disponibilità a imparare dalle persone con cui stai facendo questa esperienza, quanto è importante per te poi nel creare un qualche cosa che che rimanga poi alla persona con cui sta lavorando, perché insomma sempre di percorsi riabilitativi in qualche modo parliamo, no?
5: Sì, certo. Nel senso che il gruppo DJ ha, secondo me, anche il grande valore aggiunto, se vogliamo, per chi vuole coglierlo, può coglierlo. È un'occasione, può rappresentare un'occasione per affinare. Vabbè, quelle che poi tra noi altri che ci lavoriamo possiamo chiamare per esempio competenze trasversali, no? Oppure in ambito lavorativo vengono chiamate hard skills oppure soft. Però diciamo che è un gruppo che ti offre la possibilità di imparare una nuova tecnologia. Poi quanto sia accessibile, più accessibile, meno accessibile, in realtà ci sono tanti livelli, eh? Cioè chi vuole può approfondire e diventare veramente tecnico. E quindi puoi affinare questa capacità qua, ma poi ci sono proprio delle capacità che hanno a che fare, per esempio, un punto su cui tu sei tornato più volte, quello della collaborazione, del lavorare insieme, dell'aiutare, chiedere aiuto, farsi aiutare, insomma, quindi capacità che hanno a che fare con lo stare in gruppo, con l'organizzarsi in gruppo. E poi il fatto comunque di mettere impegno su credere in se stessi per un progetto comune da un lato, individuale anche dall'altro. Quindi se vengo, sono anche la mia presenza è un fatto anche di responsabilità verso il gruppo, verso me stesso. E quindi sì, portare avanti un impegno, metterci costanza, lavorare. Poi lavorare è un percorso, non è che siamo qua, nessuno è un orologio svizzero, per carità. Lavorare sulla puntualità, no? Devo impegnarmi, riuscire a limare quei minuti di ritardo, è una roba che mi tornerà utile, come quelle anche dette in precedenza, mi torneranno utili in altri contesti e nella vita. Perché poi è molto importante che, secondo me, ci creiamo sì la nostra bolla, dove stiamo bene tra di noi, ci guardiamo, mi fido, mi sento accolto, sto bene, no? Come veniamo qua, per esempio, ci avete accolto in maniera splendida, anzi, grazie ancora. Ma poi ci troviamo anche ad avere a che fare con il resto del mondo, quello che è al di fuori della nostra bolla, dove non è sempre così accogliente. E succederà che troviamo che avremo una battuta d'arresto, che andremo incontro a qualche delusione, che avremo un'interazione con qualche persona non piacevole. E sono tutte cose che è normale che succedano, devono succedere, perché poi ci lavoriamo e ci servono per crescere. Cioè, il punto è questo, appunto. Poi è una crescita che poi più persone possono sfruttare a livello diverso. Poi DJ, cioè, metti che cioè quello che vuole lavorare gli potrà servire, prenderà capacità che può impiegare lì. Quello che non gliene frega niente di lavorare, comunque può prendere delle cose, portarsele al di fuori del contesto del gruppo DJ, portarsele nel mondo della sua vita di tutti i giorni. Quindi addirittura, vabbè, questo fatto più formativo-lavorativo, addirittura per il Centro Diurno, la Città del Sole e Fondazione Aiutiamoli viene a far parte di un'area che comunque ha anche la valenza, come se fossero degli insiemi che si intersecano con l'area della cosiddetta propedeutica lavorativa. Quindi viene associata anche a, per esempio, un ciclo di incontri che abbiamo fatto in primavera, adesso molto bello, con Deborah Albizzati e Cecilia Ranieri, che hanno lavorato, hanno competenze proprio specifiche. Rispetto all'orientamento, la preparazione alla ricerca del lavoro, e ci sono altri gruppi che comunque hanno questa valenza. Ricordiamo il gruppo di giardinaggio, cos'altro? Cioè, c'era la carovana, quella del cibo per raccogliere il cibo e ridistribuire, quella però non si è fatta più. E gruppo manutenzione che dovrà ripartire, cioè, quindi il punto era insomma, sì, in aiutiamoli, ma era anche manuteniamoli.
2: Manutentiamoli.
5: Cioè di aggiustare le robe, individuare, lavorare. Ci sono fatti molti lavori in questo senso anche con il gruppo giovani e chi interessato del centro diurno, quindi di biancatura. Abbiamo risistemato una stanza che avevamo a disposizione. Siamo andati a imbiancare una camera da letto nell'appartamento di via Curtatone. Qualcuno qua
2: Ah,
5: ne sa
2: bello.
5: qualcosa,
2: Sì.
5: addirittura ci alberga tuttora. La tua camera, caro
0: avete
5: Carmine.
0: Anche degli
2: La camera di Carmine è stata dipinta dal gruppo.
5: L'abbiamo imbiancata noi, compreso anche un certo Cischi che ci guarda lì dalla platea. Che se vuole può intervenire, sa, il microfono aperto.
2: Sì, sì, il microfono sì, è aperto. Mi sembra interessante questa cosa che si apra a raggiera, no? Come varie possibilità da spendere in scelte di vita e appartenenze di vita.
0: Eh sì, sì, la famosa cassetta degli attrezzi, no? Uno veramente si può attrezzare di tante cose che poi utilizza a seconda delle necessità, no? E quindi
2: si parte da un beat per arrivare chissà sì. dove.
0: È bello che ci sia un percorso individuale all'interno di un percorso di gruppo e poi la vita che si apre, no? In fondo questa è vita in un contesto magari protetto che poi diventa e si allarga alla vita non necessariamente protetta, dove spendere ciò che in qualche modo si è ritrovato dentro di sé, perché poi alla fine magari molte persone arrivano avendo un percorso di vita interrotto e che necessita in qualche modo di rimpratichirsi e questo è un contesto dove se si può fare anche qualcosa che piace tanto meglio, insomma, no? Perché più le cose ci piacciono e ci interessano e più mettono in moto nuovamente le nostre risorse. E sembra che questo lato del piacere sia assolutamente evidente,
2: molto, presente,
0: molto bello,
2: evidente.
0: Si sente tanto ed è credo una vostra cifra proprio perché questo quando qualcosa passa anche proprio in un primo contatto vuol dire che ce n'è tanta. Ed è bello, insomma, molto,
2: Marco,
0: molto
2: mancano
0: bello.
2: Pochissimi minuti, non ce la faccio non farti questa domanda perché sei entrato qui dicendo questa cosa, hai detto questo per me è il mio 10 ottobre e il 10 ottobre abbiamo scelto di farlo qui, tram sì, tram no, tram nella panza, come dire.
0: No, ma
5: voi sì, siete stati, diciamo che noi tram. Abbiamo fatto diversi tram praticamente da quando non c'eravate più o meno.
2: Ah, vabbè.
5: Siamo stati invitati e diciamo allora la giornata mondiale della salute mentale ovviamente ci interessa, ci riguarda da vicino e siamo stati invitati attraverso l'associazione perché chiaramente il gruppo DJ nasce tra le braccia diciamo in grembo ad associazione, poi sì, muove anche passi poi per conto suo, adesso forse siamo più affiliati alla Città del Sole ma associazione è insomma è con noi ovviamente, associazione aiutiamoli e quindi abbiamo sempre molto seguito gli ultimi anni, forse non ci siamo trovati benissimo, è stato dato molto spazio ad altre iniziative che c'entravano, che rispettavamo, però boh, sulla gestione in generale non ci siamo trovati benissimo, chiaramente rimaniamo aperti a qualunque dialogo, forse alla fine noi abbiamo segnalato a Milano for Mental Health questa nostra partecipazione come iniziativa della Città del Sole e della Sun City DJ Crew, okay.
0: Questa nostra di oggi.
5: Sì, dopodiché era il 29 settembre.
2: Forse troppo
0: ma è solo a pochi giorni
5: era
0: dal
5: presto.
0: Mese
2: ah, no,
0: della salute
2: in realtà
0: mentale.
2: Viene pubblicato il 1 ottobre, forse anche per questo la lista delle...
5: Io ho già visto un calendario, non
2: sì
5: c'è...
2: ma quella, siccome ci siamo anche noi sul 10 ottobre, no, mi interessava questo, okay. Nel senso che sono tanti anni che facciamo il 10 ottobre tutti quanti, no? Ma che cosa ci piacerebbe riuscire a dire il 10 ottobre? Che cosa per noi che lavoriamo ogni giorno con le persone che cercano di avere un percorso di cura, che cosa forse non si riesce più a dire in situazioni più ampie? Cioè che cosa manca di contenuto al 10 ottobre perché noi ci si senta meglio rappresentati?
5: Ma appunto questo, diciamo che forse noi stessi possiamo un attimo interrogarci tra di noi e cercare di capire come poter partecipare in modo forse più attivo, forse dobbiamo appropriarcene di più. Secondo me quello che stiamo facendo oggi è un passaggio verso questa cosa assolutamente. Ci piacerebbe coinvolgere, ci piacerebbe che questo tram passasse, che ne so, qua davanti, visto che c'è pure il deposito, c'è tutto. Cioè, e ci potrebbe poter rincontrare i nostri amici, insomma, i nostri amici, quelli che ci seguono da dentro, da fuori, boh, renderci visibili, far casino e dire che, boh, guardate che è la società che spaventa, non noi. Scusate.
0: Assolutamente, mi sembra una chiusura meravigliosa del vostro intervento e personalmente mi accodo e credo che il 10 ottobre dovrebbe servire a questo, a incontrarci e a scambiare ciò che di importante secondo noi viene fatto nei luoghi di cura insieme al resto della cittadinanza, quindi più luoghi di contaminazione ci saranno tra i luoghi di cura e il resto del mondo, e più sarà 10 ottobre, mi viene da dire. Quindi speriamo che sia così. Noi oggi, se vogliamo, possiamo dire che questa cosa abbiamo provato a farla, poi speriamo possa proseguire.
2: Grazie davvero. A fine trasmissione parte un DJ set, quindi grande sorpresona. Cioè, adesso abbiamo la trasmissione, diciamo come la facciamo di solito nella seconda parte, ma la
0: Rimanete
2: coda,
0: in
2: un pezzo della
0: ascolto.
2: trasmissione sarà proprio il lavoro dei ragazzi che credo facciano davvero qualche cosa di importante per sé e per gli altri. Grazie di cuore alla Sun City DJ Crew.
6: Adesso noi sentiremo la canzone di John Lennon che si chiama Stepping Out.
7: One, two, one, two, three, four. This here's the story about a house husband who, you know, just has to get out of the house.

0: Adesso noi tutti ascoltiamo i pensieri di Chiccadadi.
1: Carissime ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti e benvenute di cuore a questa trasmissione, la prima dopo un lungo silenzio estivo. Questa volta credo vi stupirò. Infatti, avvalendomi del nostro attuale Jimi Hendrix italiano, assai virtuoso chitarrista, nonché polistrumentista ed altrettanto ispirato cantautore Paolo Di Liberto, unitamente alle mie modestissime corde vocali da soprano, vi dedicherò un brano che fu scritto, già usato, nella trasmissione Onda Diurna numero 68 del 2024, solamente come poesia. Ora lo potrete ascoltare nella sua interezza. Lo scrissi infatti io, parole e musica, e risale ad un'epoca arcaica che non specifico. Si intitola Al di là della nostra conoscenza.

0: Wow, emozionante, emozione su emozione. A proposito di musica, Paolo, e a proposito di 10 ottobre, giornata mondiale della salute mentale, quest'anno torniamo a occuparcene direttamente, nel senso che forse negli ultimi anni ce ne siamo sempre occupati, ma non proprio
1: Non
0: il
1: proprio il
0: 10 ottobre.
1: giorno.
0: E invece quest'anno abbiamo deciso di anticipare il nostro Artisti per la mente e collocarlo proprio nella giornata mondiale della salute mentale, che sarà appunto sabato 10 ottobre. E chi abbiamo? Chi abbiamo
1: Allora,
0: ospiti?
1: abbiamo scelto, vabbè, due artisti, uno che è già compagno di strada, lo è stato tante volte, è ancora un ragazzo giovane perché non ha ancora neanche 30 anni. Ed è Ivan Portale che con noi ha fatto qua uno spettacolo di teatro e musica e canzoni insieme agli altri due artisti l'anno scorso nel nostro Artisti in Porta Aperte. È stato sul palco già del
0: Sì.
1: teatro, credo prima della Donà, se non ricordo male,
0: Sì,
1: quindi
0: Teatro del
1: penso
0: Borgo 2 anni fa.
1: due edizioni fa. Sta lavorando a questo benedetto disco d'esordio. Ma contestualmente a uno spettacolo teatrale incentrato sulla salute mentale, lui non fa, come dire, non nasconde di essere un giovane ragazzo che è in percorso di recovery, come diremmo, ha avuto un momento di grandissima difficoltà, come molti, e in questo spettacolo prova a dire la sua. Come diremmo noi una volta, visto che si parla di noi, meglio che ne parliamo noi, piuttosto che
0: Esatto,
1: ne
0: piuttosto
1: parla
0: che gli altri.
1: chi di questa cosa non c'è passato. E, mentre l'artista di lunga data, insomma di lunga carriera, a cui diamo il premio per la sua sensibilità ai temi della salute mentale, in genere ai temi sociali, ha un uso della canzone molto coinvolta sul piano sociale, socio-economico. Considerato, diciamo, il miglior interprete del verbo springstiniano più di strada, anche una voce molto vicina a quel modo di cantare, è Graziano Romani. Graziano Romani che ha una lunga carriera da solista, ma che all'inizio ci fu un'esperienza di band che si chiamavano Rocking Chairs, loro sono emiliani. E giusto per buttarla lì hanno aperto Nick Cave al Palalido nel 92, quindi diciamo che io lo vedo da molti molti anni. E porterà un set apposta a metà tra canzoni in lingua, le sue e delle interpretazioni di cose che gli sembrano sensate sul tema il 10 ottobre. Peraltro in trio, quindi avrà sia i fiati sia le tastiere, il pianoforte, i nomi li hai tu davanti, perché io non me li ricordo, sono i
0: Sì,
1: Rocking
0: Max
1: Chairs.
0: Marmiroli e Franco Borghi.
1: Mi diceva Filomena che sono dei cognomi molto emiliani, molto diffusi, e sono di fatto l'ossatura di Rocking Chairs, quindi si riuniscono da noi per l'occasione in un bellissimo set musicalmente molto particolare e acustico, siamo molto molto orgogliosi.
0: Sì, quindi se non volete perdervi questa serata speciale con questa reunion, potete andare direttamente sul sito di Eventbrite, lì troverete il nostro evento Artisti per la mente 2026, perché se no potete capitare in quelli passati e iscrivervi. La prenotazione è obbligatoria, ma l'ingresso è gratuito, quindi potete farlo semplicemente accedendo al sito. Per maggiori informazioni potete sempre scriverci
1: Oh
0: onda
1: sì,
0: diurna
1: allontanami, possiamo
0: chiocciolagmail.com,
1: anche
0: ma
1: dare
0: non
1: una
0: possiamo
1: mano
0: iscrirvi noi,
1: noi,
0: quindi
1: però.
0: fatelo voi, è molto semplice,
1: E
0: seguite quello che
1: noi,
0: vi viene
1: anche noi
0: chiesto.
1: faremo parte, non so, un po', noi ci occupiamo poi forse più vicini ancora al tema, avremo un racconto dei 20 anni del GRAIT, del nostro gruppo di lavoro, il gruppo Azioni Innovative Territoriali, che è stato dietro a tutto il lavoro nei tram, le
0: Eh sì,
1: città,
0: dal 2006 ad
1: la piazza.
0: oggi.
1: Lo stesso progetto di radio è sostenuto dal GRAIT, le cose che facciamo qua, quindi un po' ci passerà tutta la vita davanti, almeno a me e te, Donatella, 20 anni in cui cerchiamo di anche un po' dire perché abbiamo fatto questo e speriamo di poterlo continuare a fare. E posso dirlo, spero sì, apriremo come l'anno scorso con le magiche parole poetiche di Maria della nostra radio, che sicuramente sa fare la differenza.
0: Assolutamente, quindi vi aspettiamo molto molto numerosi. Allegheremo anche al podcast di questa trasmissione la locandina, così avrete anche il promemoria di tutto. Ecco, non abbiamo detto l'inizio, è ore 20:30, quindi arrivate, vi aspettiamo numerosi.
2: Adesso noi sentiamo la stanza del libro al CD Pro.
3: La vegetariana di Han Kang. La vegetariana, scritto da Han Kang e grazie al quale ha ottenuto il premio Nobel per la letteratura nel 2024 e l'International Booker Prize nel 2016, è un romanzo disturbante e metaforico in cui emergono diverse tematiche interessanti: la ribellione, il legame con elementi naturali, scelte etiche e il rigetto delle convenzioni sociali. La storia si svolge nella contemporanea Corea del Sud, ruotando attorno alla vita della protagonista, Yong-hee, una donna ordinaria, silenziosa e da sempre obbediente, prima nei confronti del padre e poi del marito. Ad un certo punto, però, a seguito di un sogno inquietante, decide di smettere di mangiare carne. Quella che all'inizio sembra essere una semplice scelta alimentare ed etica si dimostra una metamorfosi simbolica, una volontà di ribellione e dissoluzione. Yong-hee, fino a quel momento donna ordinaria, moglie e figlia devota, comincia a mostrarsi agli occhi delle persone che la circondano sempre più eccentrica, silenziosa ed incomprensibile. Rifiuta la carne e si aggira nuda per a casa, parla pochissimo e quando lo fa pronuncia frasi socialmente inaccettabili, si oppone alla volontà del marito e a quella del padre, tanto da arrivare a ferirsi con un coltello pur di non accettare di piegarsi ai comandamenti del capo famiglia.
4: Prima che mia moglie diventasse vegetariana, l'avevo sempre considerata insignificante. Per essere franco, la prima volta che la vidi non mi piacque nemmeno, né alta né bassa, capelli a caschetto né lunghi né corti, colorito etterico e malaticcio, zigomi un po' sporgenti. Quella sua aria timida e giallognola mi disse tutto quello che mi occorreva sapere di lei. Mentre si avvicinava al tavolo dove l'aspettavo, non potei fare a meno di notare le sue scarpe, un paio di scarpe nere, le più banali che si possano immaginare, e quel suo modo di camminare, né veloce né lento, a passi né grandi né piccoli.
3: Il racconto è suddiviso in tre sezioni che scandiscono altrettanti punti di vista. Quello del marito, che osserva il delirio di Yong-hee con forte rigetto. Quello del cognato artista, che sembra intuire per primo la volontà di Yong-hee di diventare pianta, cioè di essere libera, non conoscere regole. Ma l'uomo distorce questa volontà per soddisfare il proprio desiderio. Ed infine quello della sorella, l'unica a comprendere nel profondo il desiderio di Yong-hee di svanire per sempre da un mondo che non l'accetterebbe mai per quella che è davvero. Alle basi del disturbo di Yong-hee sembra esserci un trauma familiare. Han Kang mostra al lettore spezzoni di un'infanzia vissuta all'ombra di un padre violento, la cui visione crudele del mondo, ormai interiorizzata dalla protagonista, tanto da renderla una moglie mite ed ossequiosa, si distorce nei sogni che ossessionano prima lei e poi, nella terza parte, anche la sorella. Il rifiuto di Yong-hee per le convenzioni, il suo voler star nuda, nutrirsi solo di sole e acqua, il suo respingere ogni tentativo delle persone che la circondano di riportarla a uno stato di umanità convenzionale e socialmente accettabile, sembra però essere una risposta non solo alle violenze subite dal padre, ma anche alle costrizioni di una società estremamente ancorata alle convenzioni e alle tradizioni.

Adesso noi ascolteremo la canzone di Gianluca Grignani che è Falco a metà.

0: Adesso noi ascoltiamo Onda su Onda di Claudio.
1: To the highest ground, playing for change. People keep on learning, world keep on turning, powers keep on lying, while people keep on dying. We're gonna keep on trying till we reach the highest ground. Il miglior mondo pare andare a fondo. Non ci credo quanto è vero che è rotondo. Serve ancora un appiglio, serve l'animo bambino, cacciatore di meraviglie. Faccio fede al precetto russo, la bellezza salverà il mondo. Cerco segni tra disegni nella mente, evito di volerli acchiappare. Devono scorrere nella corrente. Canalizza la tua mente. Non ho regole oltre i trucchi, solo pensieri antichi e vecchi. Apri gli occhi e pure le orecchie. Una musica ci attende, musica suonata in ogni dove, strumenti e suoni che credevo estinti, un linguaggio universale, grazie alla nostra rete, genitrice del temuto artificio. Guardare e ascoltare, bisogna provare e riprovare, come un rapace bello mordace. Playing for change, 3,5 milioni di noi arrietti in AF. Keep on playing till we reach the highest ground. Un atto Claudietto.

Adesso noi ascoltiamo la canzone dei Rem che si chiama Night Swimming.

0: Adesso noi tutti ascoltiamo le poesie di Maria.
1: Salve a tutti da Maria, tutti voi, tutti noi. Leggo una poesia che mi viene dalla mia esperienza personale, inedita.

una risposta. Tempi da lupi, dove non c'è più il cielo. Il diavolo schiocca la sua frusta. I figli della terra sono stanchi. Ricalcano passo dopo passo, barcollando le usate strade dell'abitudine. Dov'è ora la fonte sorgiva che dava nuove forze col desiderio di avere sempre nuove mete, sempre più vicine in quel continuo andare? Dov'è ora l'arrivo e qual era? Mi perdo, cedo alla voglia brutale della disperazione. Altri passi so che dovrò fare per avere uno stentato temporaneo riposo. Solo per un po', poi vedremo. Raggiungere il sollievo diventa una priorità. Trovarsi una colpa qualsiasi, un perché, una risposta. È stato un brutto periodo, sta passando. Quando la speranza diventa repertorio, avanti, in avanti, spero. Mi affaccio alle finestre del ritorno. Nuvole si sfilacciano all'orizzonte, lasciando spazio all'azzurro.

0: Questa voce la risentite tra qualche giorno sul palco qua vicino del Teatro del Borgo, Maria Moreschi. Allora, noi adesso abbiamo un po' di opinioni, qualche presentazione e poi si balla. Dov'è finito il mio opinionista? Dov'è finito? Non vedo, si è nascosto. Dov'è finito il mio opinionista? Non c'è, non c'è. Edo, siamo ripartiti, 84, come Orwell. Come siamo andati?
1: Bene, mi sono piaciute le poesie di Matias e la stanza del libro.
0: Oh, bravo, finalmente mi dai delle scelte precise, mi piace così. La nostra puntata ha l'ultimo faro che ci illumina forse da per primo, perché quando sono arrivato c'era il gruppo di scrittura creativa e lui era Giamochì, cioè me lo sono già trovato qua.
2: Questo è vero, infatti l'abbiamo un po'
0: Mi
2: ripescato.
0: ha ripescato ricordandogli di fargli fare quello che sa fare, quindi scrivere e leggere. L'ultima parola a Massimo Formenti.
3: Il senso della vita. Come si può presentare?

0: sapendo che diventando sempre adulto, cercando di capire il senso di vivere, della realtà, di come accontentandosi di cui sia materiale che mentale, di capire che in fondo la speranza non sarà mai a morire in ognuno di noi.
1: Massimo Formenti. Allora, io direi che farei partire sotto la base, facciamo la presentazione, se vi va, con l'inizio del vostro lavoro, vi va? Di solito abbiamo una sigla, ma io farei già partire il DJ set.
2: Sì, diciamo, se c'è una presentazione di questo DJ set, prima parlavo
1: che non
2: con Carmine, per esempio.
1: Presenti tu? Carmine, lo presenti tu? Questo mega failone, vai.
3: Allora, dunque, no, stavo prendendo così un suggeritore scritto, dunque è un mixtape che abbiamo prodotto ieri in esclusiva per voi, l'abbiamo chiamato Mix 29 settembre, inizia, la selezione parte con DJ Sunny, che è Carmine, quindi il suo set house, a seguire c'è Giovanni, DJ Joe, col suo set più hip hop street, a seguire c'è il DJ set di Cischi e a chiudere il DJ set di Fabio.
1: È chiaro che, come avrete capito, questa situazione non finirà qua, è facile che questa roba la rifaremo assieme in qualcuno dei nostri incontri, nei nostri eventi nell'anno prossimo. È bello ritrovare amici, compagni di lavoro, sognatori che incontrati tanti anni fa, è bello incontrare tutti quanti voi. Grazie di cuore. Sigla! No, è fatto, questa è la lounge, iniziamo la lounge, vai Mar.
4: Volevamo salutare i colleghi e le colleghe dell'equipe della Città del Sole, sono arrivati tanti messaggi in chat, li salutiamo tutti e tutte, evviva!
1: Salutiamo tutti anche noi, dovevamo mettere la più alta e doveva stare sul beat giusto, hai visto che è andato fuori beat nel saluto, non si fa Marco. Allora cominciamo, il nostro Tom Tom, colui che fa gli annunci, ci guida nella trasmissione, soprattutto è l'unico che alla fine sceglie i tre brani che vanno in onda. Di recente da un torneo all'esterno di calcio che è andato quasi benissimo, ha anche fatto un gol Giampiero Raimondo, grazie! Ci abbiamo dei compagni di squadra anche qua, è come la Carraccia, ci fanno questi incontri assurdi. Allora, come la chiamiamo questa? La stanza del libro e il CD Pro, rubrica gestita sia dall'esterna grazie al contributo delle mucche di Giulia Perico, ma soprattutto qua dall'interno dalla nostra fantastica Veronica Petrus, grazie! Adesso sì che io mi diverto perché io il ritmo lo prendo a un certo punto. Allora, autrice questa volta di un brano, cantante anche,

Siamo bilingue, anche se sto parlando nel vuoto perché le De Jamò scappa fuori a fumare e lui deve fumare in continuazione. Il nostro autore, poeta, il nostro Neruda teutonico, come lo chiamiamo noi, da quest'anno in

Attrice e poetessa fantastica Maria Moresi. Grazie. Altro autore di parole fantastiche, il nostro, la nostra guida, Massimo Formenti. L'opinionista Edo Bordignon,

assistente di studio e tante altro, si è ricordato tutto Cristina Enzoli. In cabina di regia ovviamente Nicola Mogno. Conduzione, in scrittura, in ricerca, in sostegno e soprattutto in supporto a questa

0: produzione e direttore artistico del nostro Artisti per la Mente, che andremo ad ascoltare il 10 ottobre, giornata mondiale della salute mentale, Paolo Di Liberto.
1: Grazie, è un grazie di cuore che è stato con noi e che ha

mesi per fare la tesi. Sputtano i miei soldi a puttane cinesi. Mi scarico i dischi di Paolo Ballesi. Poi vado al concerto delle storie tese. Mi affitto decine di film giapponesi. Però in questi mesi io mai che li resi. Io sudo una cifra ma facendo pesi. Io non mi innamoro perché vivo a fasi. Conobbi Teresa dai piedi pelosi. Fu quasi una sorta di metempsicosi. Le dissi: sei secca, non mangi da mesi? E lei mi rispose: no caro, la tisi. Serena e tifosa, capelli rasati, i seni dipinti di rosso su rosa. Mi illusi e le chiesi: ma quanti ne hai presi? Già troppa, son chiusa, deciso, sto in stasi. Di Marta ricordo le cosce e il suo naso. Mi piace far sesso ma coi ceri accesi. Lavò il mio rasoio così poi titosi. Lei rise, sorrise, però un po' si offese. E poi a fine mese riguardo la tesi, ma con la lentezza dei miei panni stesi. Che tanto mio padre mi paga le spese. Ci vuole altro tempo, ha troppi refusi.

So in this sense, all music is yours.

Lots of love.

Music! That's right. Music!

0: A questa distanza sotto con la danza. Se no ti viene male panza. E mandi un'agenzia dell'ANSA.
1: Se una sirena.
0: Allora mi devo arrivare. Mi devo essere Ulisse. Mi devo legare.
1: Legatemi all'albero maestro della nave.

0: stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che dico la mia.
1: Stretta la soglia.
0: Stretta la sogliola.
1: Metto 35.
0: Sì, vabbù, ma quando si chiama?
2: C'era un certo signor Soglia, un uomo con un cazzo tanto e tre palle sferiche a forma di piramide. Potremmo mettere, però possiamo fare una frase in cui dice che quando sta dentro la fabbrica, possiamo aggiungerci un pezzo in cui Soglia fa e qua non si muove foglia se Soglia non voglia.
3: Sono banana senza cita, sono mostra senza cita, sono amico senza mica, sono carne senza...